notte. Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104. La notte.

0: blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6:01.
3: Spacciocchiali Vision, per il benessere della tua vista.
4: Da Spacciocchiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
5: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 6 e 59 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene, assicurando che Teheran non avrà mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente Donald Trump rispondendo alle domande dei media alla Casa Bianca. Siamo molto vicini alla firma delle carte, ha aggiunto. In giornata il presidente USA aveva detto: se non avessi attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran. Intanto Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi, che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi a percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegner Mahmoud al-Najari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano, in risposta a un post del sito di notizie della Striscia Dropside. Un uomo è stato arrestato ad Alghero a Sassari con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'intervento dei carabinieri è scattato dopo una chiamata al 112. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato, ma i successivi accertamenti hanno portato alla ricostruzione di un quadro più grave. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda imbavagliata. Durante l'aggressione, la vittima avrebbe subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia, poi sarebbe stata colpita più volte al volto. La Commissione europea concederà una flessibilità fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni, con un tetto cumulativo dello 0,6% sul triennio per misure atte a contrastare la crisi energetica derivante dalla chiusura dello stretto di Hormuz e a ridurre le dipendenze dai combustibili fossili importanti. È la risposta dell'esecutivo UE alla richiesta arrivata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e anche quella avanzata dalla Spagna, che diversamente da quella italiana era specificatamente focalizzata sulle spese green. Il tennis: Matteo Berrettini è costretto al ritiro a causa di un infortunio nel secondo set, quando inseguiva 5-7-2-5 nel derby azzurro contro Matteo Arnaldi. Il sanremese così vince il quarto di finale del Roland Garros e affronterà venerdì in semifinale, la prima in carriera in uno slam, Flavio Cobolli in un altro derby tricolore. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: fine.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
4: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

prese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: energia, passione.
1: Radio Parma. Radio Parma 102-104. Mi aspettano i... I gatti... Forse non ci siamo capiti. Ho detto i gatti vostri.

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi. L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 8:00.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle forze americane impegnate nel conflitto con l'Iran, aprendo un nuovo confronto istituzionale con il presidente Donald Trump. Il provvedimento richiama la legge sui poteri di guerra del 1973 e afferma che un'azione militare contro Teheran richiede l'autorizzazione esplicita del Congresso. La questione passa ora al Senato, dove una proposta analoga ha già superato un primo ostacolo procedurale, ma non è ancora stata sottoposta al voto finale.
4: Intanto sul fronte regionale, Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri di Hezbollah dal settore del Litani meridionale. Nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale.
5: Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegnere Mahmoud Al-Njari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano, in risposta a un post del sito di notizie della striscia Dropside.
4: Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. L'ho detto durante l'interrogatorio di garanzia di ieri, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno di Aiello, Emanuel Iannuzzi, è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia.
5: Dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. La presidenza UE ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev.
4: Veniamo allo sport e al calcio. L'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri del CT ad interim Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa. A segnare e a decidere la sfida è più Esposito, il più pericoloso nel primo tempo e che realizza di testa su calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare. Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
1: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Il sound di Parma è qui!
2: Radio Parma, la radio, siamo noi!
1: L'ora esatta è offerta da...
3: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
3: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
4: Sono le 9:00.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litania meridionale. Nuovo ciclo di colloqui dal 22 giugno per raggiungere un accordo globale.
5: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. La risoluzione, adottata grazie all'appoggio di 4 membri del Partito Repubblicano di Donald Trump che si sono uniti ai democratici, è soprattutto simbolica. Il presidente statunitense infatti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
6: L'IDF, l'esercito israeliano, rende noto di aver arrestato al valico di Kerem Shalom Mahmoud Al-Jari, definendolo un miliziano della brigata nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Lo riferisce il sito di notizie della striscia di Gaza, Dropside, secondo cui l'ingegnere era nell'elenco degli studenti palestinesi giunti ieri a Roma ed era diretto all'università di Tor Vergata.
5: Prende via oggi davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno e cui cadavere è stato profanato nella tomba del cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo.
6: La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni di più 633 euro a utenza, con un consumo da 1100 metri cubi annui. È il calcolo di Assoutenti che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto in Iran. A farle eco è il Coda Consa sul mercato regolato, prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra.
5: Il tennis, Matteo Berrettini ha parlato del suo problema all'anca che lo ha costretto al ritiro nel quarto di finale contro Arnaldi a Parigi. Spero di essermi fermato in tempo, sentivo il ritmo, spero di rivederci a Wimbledon, non so quanto starò fermo, spero il meno possibile, ha detto. L'azzurro svolgerà dei controlli nelle prossime ore per valutare l'entità del problema. Intanto si allunga la lista degli italiani capaci di raggiungere una semifinale slam in carriera. A Roland Garros 2026 scrivono il loro nome nella lista Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che venerdì si giocheranno il pass per la finale.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
8: Notizie dall'Ausl di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito: smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda Usl. Sono a Parma, alla Casa della Comunità Pintor Molinetto, e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.
2: Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
9: E ci siamo anche oggi, ci siamo, contiamo, ci facciamo l'appello di ogni mattina. Siete aumentati? Spero di sì. E allora, 155esimo giorno dell'anno, oh yes, siamo alla 23esima settimana, eccoci insieme anche per questo nuovo giorno da vivere con me, se vorrete, ne sarei molto felice. Allora, benvenuti a questo nuovo viaggio tra musica importante, notizie anche e soprattutto del nostro territorio, storie, ricordi, una di quelle giornate oggi che ricordano quanto l'uomo abbia sempre avuto il desiderio di andare un po' più in alto, no? Era infatti il 4 giugno del 1783, quindi andiamo indietro negli anni di 243 anni, quando nella Francia pre-rivoluzionaria i fratelli Montgolfier, e avrete già capito che parliamo della mongolfiera, fecero alzare in volo la prima mongolfiera della storia. Pensateci, per migliaia di anni l'uomo aveva guardato gli uccelli con invidia, poi un giorno qualcuno riuscì davvero a staccarsi da terra e a sfidare il cielo. Da quel pallone di tela, aria calda, sarebbe poi iniziata una lunga strada che ci avrebbe portato fino agli aerei, ai razzi e persino sulla Luna o intorno ad essa. E restando in tema di sogni americani, 42 anni fa arrivava nei negozi un disco destinato a diventare leggenda. Parliamo di Born in USA, dedicheremo tre canzoni a questa produzione di Bruce Springsteen, un album che molti hanno interpretato come un inno patriottico, ma in realtà raccontava anche le ferite, le contraddizioni dell'America. Oltre 30 milioni di copie vendute, canzoni che ancora oggi ci danno delle vibrazioni, non solo a noi ma anche ad intere generazioni. Quindi ricorderete anche la copertina. Vabbè, comunque state con me perché parleremo di questo, della grafica, dei simboli americani che in copertina appunto appaiono. Oggi festeggiamo alcuni compleanni. Per esempio, avete presente il film Mary per sempre? Bene, è stato girato dal regista Marco Risi, che oggi compie gli anni. Ma non c'è solo Marco Risi e i suoi 75 anni a ricordarvi Mary per sempre, ma c'è anche Ragazzi fuori, un'altra sua pellicola che ha raccontato, diciamo, l'Italia senza filtri, quella più difficile. Auguri anche, tanto per rimanere in tema di film, in questo caso dall'altra parte dell'oceano, un'icona sexy è riconosciuta come donna più affascinante del mondo, e parliamo di Angelina Jolie, che oggi compie 51 anni, regista, attrice, attivista umanitaria, e da anni anche una delle figure più influenti del cinema internazionale. Nel mondo dello sport brindiamo a Deborah Compagnoni, oggi per Deborah 56 anni, una delle più grandi campionesse dello sci italiano di tutti i tempi, capace di vincere, pensate, 3 ori olimpici in 3 edizioni diverse dei giochi. E gli auguri vanno anche a Lorenzo Insigne, che compie 35 anni. Talento napoletano, con la maglia azzurra ci ha regalato emozioni, compreso la cavalcata vincente degli europei del 2021. Ma il 4 giugno è anche una data che invita al ricordo, perché ci lasciava esattamente 32 anni fa Massimo Troisi, poeta della comicità, della malinconia, scomparso, pensate, poche ore dopo aver completato il suo capolavoro Il Postino. Non è riuscito a godersi l'enorme successo di questa sua pellicola. E a proposito di grandi artisti, grandi attori, 22 anni fa ci lasciava Nino Manfredi, uno dei pilastri della commedia all'italiana, capace di raccontare pure lui il nostro paese con umanità, intelligenza e anche in alcuni casi molta ironia. Intanto, tornando ancora più indietro del tempo, il 4 giugno del 1798, esattamente 228 anni fa, si spegneva Giacomo Casanova, avventuriero, scrittore, diplomatico, giocatore d'azzardo e seduttore. Tanto che ancora oggi, quando qualcuno conquista facilmente il cuore di una donna, diciamo semplicemente è un Casanova, vero? E allora, tra chi ha sfidato il cielo, chi ha raccontato il mondo attraverso il cinema, chi ha fatto sognare nello sport, chi ha lasciato un segno nella storia, facciamo quello che è il nostro appuntamento principale, facciamo che accendiamo la musica e aspettiamo Pietro per il primo appuntamento con l'informazione, le prime news dal sito di gazzettadiparma.it, come sempre ogni mattina. Fra

0: musica di ieri, oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Abbiamo l'appuntamento il primo con la redazione di GazzettaDiParma.it. Questa mattina per noi e per lei c'è Pietro Mendola. Pietro, buongiorno, buon giovedì.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno ai radioascoltatori. Apriamo con il violento incidente che c'è stato ieri sera intorno alle 18.10 in via Bonomi, un incidente che ha coinvolto in particolare un'automobile e una moto che si sono scontrati all'incrocio con via De Pretis. Ad avere la peggio un motociclista, il 23enne, che dopo l'impatto ha riportato ferite gravi. Sul posto anche due ambulanze e un'automedica, oltre alla polizia municipale per i rilievi sull'accaduto causato probabilmente da una mancata precedenza. Il giovane è stato poi portato al Maggiore di Parma, dove è attualmente ricoverato in rianimazione. E poi passiamo a un altro argomento, passiamo alla serata di tensione sempre nel centro storico a Parma, in Piazzale della Pilotta. Intorno alle 21 una rissa ha coinvolto una decina di giovani tra calci e pugni davanti ai passanti e ai clienti dei locali. Sul posto polizia ed esercito. Poco dopo, in via D'Azeglio, una donna sarebbe stata aggredita. La dinamica è ancora da chiarire e la polizia sta raccogliendo le testimonianze. Intanto il Comune di Parma potenzia i servizi anagrafici per il rinnovo dei documenti. Dal 3 agosto le carte d'identità cartacee non saranno più valide, anche se non scadute. Sono coinvolte oltre 15.000 persone, che diventano 19.500 contando anche le elettroniche in scadenza. Assunte quindi 4 persone in più per aumentare gli appuntamenti agli uffici del DUC. Le prenotazioni si fanno online su agenda.comune.parma.it o al numero 0521 40521. Le informazioni insomma che trovate anche sul sito per questa novità è in arrivo. A San Secondo poi in provincia è partita infine la festa del Palio delle Contrade, in programma dal 5 al 7 di giugno. La gara di musicisti e sbandieratori è stata vinta dalla Contrada Trinità. E poi chiudiamo con Salso Maggiore, dove le opposizioni attaccano l'amministrazione su Viale Matteotti, sostenendo che i lavori, appunto, che saranno per partire, potevano essere avviati già nel 2024. Con questo è tutto, al prossimo appuntamento.
2: Perfetto, grazie Pietro, ci ritroveremo qui in studio 11.45.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Ragazzi, sono Lorenzo Giovanotti e vi faccio sentire uno dei miei pezzi. Ciao!

0: le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Ed eccoci a parlarvi del giorno in cui Bruce Springsteen diventò The Boss. Oggi, vi ricordo, usciva esattamente oggi, 42 anni fa, l'album Born in the USA di The Boss, Bruce Springsteen. E non uscì semplicemente un nuovo disco. Quel giorno Bruce Springsteen passò dall'essere una grande rockstar americana a diventare un fenomeno internazionale. Fino a quel momento, diciamolo, Springsteen era già molto apprezzato dalla critica grazie ad album come Born to Run, The River, ma era considerato un artista soprattutto americano. Con Born in USA tutto cambiò. Il disco arriva in un momento particolare, ricordiamo, della storia degli Stati Uniti. Erano gli anni di Ronald Reagan, dell'ottimismo economico, del patriottismo ritrovato dopo il trauma del Vietnam, della crisi degli anni 70. Springsteen raccontava l'altra faccia della medaglia: gli operai, i disoccupati, le famiglie in difficoltà, i reduci dimenticati. E la cosa straordinaria è che riuscì a confezionare proprio questi racconti amari dentro canzoni molto potenti, irresistibili e per le radio molto radiofoniche. Questo modo di dire un po' così, ma insomma esprime perfettamente che cosa significa l'aggettivo radiofonico. Oltre 30 milioni di copie vendute nel mondo, 7 singoli entrati nella top 10 americana. Pensate, un risultato che all'epoca era riuscito soltanto a Michael Jackson con l'album Thriller. E molti considerano questo album il perfetto equilibrio tra rock delle origini di Springsteen, il sound degli anni 80, sintetizzatori, batterie enormi, ritornelli che ancora oggi riempiono stadi e arene. Il più grande successo commerciale di Springsteen, una canzone nata per rabbia dopo che il produttore gli chiese un altro singolo, diventò la canzone che lo consacrò definitivamente al grande pubblico, ed è proprio questa. Pensate un po', vedete come un po' si sente che c'era tanta rabbia, era incavolato, per non dire peggio, molto. E allora questa è Dancing in the Dark.

Ed eccolo qua, Dancing in the Dark con The Boss, Bruce Springsteen. Vi dico subito che non ascolteremo la title track, Born in USA. Perché? Perché è una di quelle che conoscete maggiormente. Allora questo spazio ci dà la possibilità anche di ascoltare qualcosa di un po' più fuori dalle righe di questo album, cose che solitamente non ci ascoltiamo, anche se giusto volevo dire un paio di cose rispetto alla canzone Born in USA. Il pezzo inizialmente viene intitolata dall'autore Vietnam e fu scritta nell'81 per un film di Paul Schrader che aveva intenzione di realizzare, intitolato Born in USA. Il film poi non venne realizzato e Springsteen, dopo aver cambiato il titolo al brano, decide di utilizzarla per l'album Nebraska. Il pezzo però non viene incluso nel disco e Springsteen la riregistra per tutta la E-Street Band, la band che l'accompagna da Clarence Clemons a Compagni nell'84 sull'album Born in USA. La canzone parla degli effetti della guerra del Vietnam sugli statunitensi. Spesso è stato interpretato come un tema patriottico, fraintendendo il significato. Il presidente repubblicano Reagan volle utilizzare la canzone per una sua campagna elettorale, ma Springsteen rifiutò. In parte un tributo agli amici di Springsteen che combatterono nella guerra, alcuni dei quali non tornarono più. Quindi pensate un po' a che livelli siamo. Il presidente ha detto un inno all'America, mentre invece parlava delle tragedie della guerra del Vietnam. Vabbè, detto questo, parliamo adesso di una delle copertine più famose della storia della musica. E la fotografia è realizzata da Annie Leibovitz, fotografa famosa, ma mostra Bruce Springsteen di spalle. Ci sono tutti i canoni per essere americani: jeans coloriti, maglietta bianca, un berretto rosso da baseball infilato nella tasca posteriore e davanti a lui la gigantesca bandiera americana. L'immagine è iconica, ma allo stesso tempo vi ricordo una delle più fraintese della storia del rock, è che quando cominciano a diffondersi certe notizie diventano certezze. In realtà nulla è come sembra. Molti pensarono proprio che Springsteen stesse facendo qualcosa sulla bandiera americana, scatenando polemiche, discussioni. Allora in realtà non era quello il significato. La foto voleva rappresentare l'America quotidiana, quella della classe operaia, della gente comune, e anche il titolo dell'album, come vi dicevo, fu spesso interpretato male. Sembrava l'esaltazione patriottica, il testo racconta in realtà di un ragazzo mandato a combattere in Vietnam e poi abbandonato dal suo paese una volta tornato a casa. C'era anche il film, vi ricordate, Rambo? Ecco, iniziava proprio così, no? Di questo veterano che ritorna dal Vietnam e tutte le varie peripezie che si trova ad affrontare. Springsteen racconta più volte che il ritornello portava molte persone a non ascoltare davvero le parole della canzone, un po' come capita con l'italiano, no? Non andiamo dentro il testo, sentiamo la melodia, il ritornello e ci piace. Quella copertina rappresenta comunque perfettamente il messaggio dell'album. Amare il proprio paese significa anche avere il coraggio di raccontarne i problemi. Questo per parlarvi appunto di Born in USA, che vi dicevo non ascoltiamo. Ho dato precedenza ad altri due pezzi, visto che ne ascoltiamo tre. Penultimo, questo si chiama I'm Going Down, The Boss a Radio Parma.

Pensate che se oggi, oltre i 40 anni dalla sua uscita, 42 per essere più precisi, Born in USA continua a essere considerato un capolavoro, il merito è proprio delle canzoni che stiamo ascoltando. Dentro questo album c'è praticamente tutto quello che può essere non un riempitivo, attenzione, perché capita ogni tanto di sentire degli album con delle hit particolari e poi il resto, vabbè, passa, cioè per riempire l'album. In questo caso no, c'è un po' tutto quello che riguarda anche questa carica, ma anche la malinconia della canzone che ascolteremo fra poco. Forse è la canzone più sensuale, scritta da Springsteen, e c'è l'energia travolgente di Cover Me, c'è la struggente My Hometown, il racconto di una piccola città americana che cambia e perde la propria identità, c'è Glory Days, questa riflessione ironica sul tempo che passa, sui successi del passato che molti continuano a raccontare per tutta la vita. E forse è proprio questo il segreto dell'album: pur parlando dell'America degli anni Ottanta, racconta emozioni di tutti, universali: la nostalgia, i sogni, le delusioni, il lavoro, l'amore, il desiderio di trovare il proprio posto nel mondo, no? È simile a tanti tra di noi. Pensate che quando la rivista Rolling Stone ha stilato la classifica dei 500 migliori album di sempre, Born in USA, in the USA, è entrato di diritto tra le opere che hanno cambiato la storia della musica. Ancora oggi, quando arrivano quelle prime note, milioni di persone riconoscono immediatamente una delle canzoni simbolo degli anni Ottanta. La canzone parla 2 minuti e 17, quindi capirete, molto breve ma intensa, atmosfera notturna, voce sussurrata. È un'eleganza che ha attraversato indenne 4 decenni, uno dei capolavori assoluti di The Boss, che abbiamo ricordato oggi con 3 canzoni per i suoi 42 anni di Born in the USA. Questa si chiama I'm on Fire.

0: energia, passione.
1: Radio Parma. Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
2: Spazio Chiari Vision.
3: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
4: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
5: Notizie dall'Ausl di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito: smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda Usl. Sono a Parma, alla Casa della Comunità Pintor Molinetto, e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.

0: Notturni.
1: Arriviamo in anticipo, visto che l'appuntamento è fissato per domani alle 18 al cinema modernissimo di Bologna, quindi ci sta che qualcuno lo sappia un po' prima. Andrea Gambetta e Nicoletta Billi vi invitano all'anteprima di The Good Body di Giuseppe Bertolucci, Walking with Eve Ensler di Luisa Grosso, in occasione della serata inaugurale del Biografilm Festival 2026. Tutto questo tanto per farvi sapere che c'è questa anteprima domani sera alle 19 al Cinema Modernissimo di Bologna. Poi ho un altro appuntamento fra poco da segnalarvi.

Allora, l'altro appuntamento del quale volevo parlarvi è unito da un sottile ma nello stesso tempo anche robustissimo filo che lo lega a sempre Bertolucci, di lui parlavamo, e allora eccoci qua per parlarvi di tutto quello che ha a che vedere con il 50° anniversario del capolavoro di Bernardo Bertolucci, 25 anni della manifestazione Una Terra per Viverci. E allora la Fondazione Bertolucci vi invita all'incontro 900, il film di un secolo. È una masterclass di Antonio Scurati, autore della serie narrativa bestseller M sull'opera di Bernardo Bertolucci, in dialogo con Michele Guerra, il sindaco di Parma. Quando? Domenica 14 giugno alle ore 15, proprio a casa Bertolucci. Dove? A Casarola. C'è l'appuntamento quindi con 900, il film di un secolo, la Fondazione Bertolucci, Antonio Scurati, Michele Guerra, introdurrà Valentina Ricciardelli, che abbiamo avuto qualche tempo fa al nostro incontro con Gazzetta Club, presidente della Fondazione Bernardo Bertolucci. Domenica 14, quindi non questa, quella successiva, ore 15, Casarola, a casa Bertolucci.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
0: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca, perché restano molto gravi le condizioni del motociclista coinvolto nello schianto avvenuto ieri pomeriggio in via Bonomi a Parma. La sua moto si è scontrata con un'auto all'incrocio con via De Pretis. Si tratta di un 23enne, è ricoverato in rianimazione all'ospedale Maggiore. Altro incidente nella notte in A1 all'altezza di Fontanellate, intorno alle 3 in direzione Bologna. 3 auto sono state coinvolte in uno schianto che ha visto uno dei mezzi finire contro il guardrail. Ad avere la peggio un 25enne portato al pronto soccorso di Vaio. È stata firmata dal presidente Michele De Pascale l'ordinanza calore che ferma il lavoro all'aperto in Emilia-Romagna. Fino al 15 settembre, nei giorni con livello di rischio alto, sarà vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e nei piazzali della logistica. E da quest'anno il divieto comprende anche le cave e i rider per la consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita. Sul sito worldclimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo. Siamo alla sanità. La regione Emilia-Romagna ha recepito l'ordinanza ministeriale sulla sorveglianza sul virus Ebola. È previsto un obbligo di dichiarazione e comunicazione per tutti i soggetti che facciano ingresso in regione proveniente o che abbiano soggiornato nei 21 giorni precedenti in Repubblica Democratica del Congo o Uganda. Interessati dal focolaio, entro 24 ore dall'ingresso la comunicazione, anche in assenza di sintomi. Siamo allo sport, il calcio e il mercato del Parma, tante le voci in uscita, ma il primo passo atteso è la conferma ufficiale di Mister Cuesta annunciata per questa settimana. Ieri pomeriggio intanto è ripartita la campagna abbonamenti prelazione per i vecchi abbonati, attiva fino al 21 giugno. Siamo al meteo, cielo sereno o poco nuvoloso a Parma e provincia, ma sono previsti annuvolamenti nel pomeriggio e possibili temporali in serata. Massima in città sui 28 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Appuntamento anche questa mattina con tutto quello che ha a che fare. No, il weekend arriverà, non è ancora arrivato, ma domani parleremo di quello. Cioè l'appunto particolare dell'insert weekend gratuito con la Gazzetta di Parma domani mattina. Volevo parlarvi di un evento sportivo che però ha a che vedere con la radio prima della televisione. Ricordiamo, prima di qualsiasi altro dispositivo, nel 1961, vabbè, adesso c'è la rete, ma allora per attendere le notizie o era una proprio cosa eclatante, straordinaria. Non per questo venivano fatte le edizioni straordinarie delle televisioni, private o no che fossero, ma doveva essere proprio una cosa grossissima, in questo caso clamoroso Alcibiadi, e fu appunto la radio che è stata per decenni incontrastata regina dei pomeriggi domenicali degli sportivi italiani e soprattutto di coloro che giocavano la mitica schedina del Totocalcio, ecco proprio quella. Era un rito, c'erano tutte le partite, iniziavano tutte alla stessa ora e ci si spendeva un po' il tempo della domenica pomeriggio per controllare i risultati. Poi cominciarono poco alla volta con il posticipo della sera, poi il lunedì, poi il sabato, poi il giovedì, poi il mercoledì, tutto per diritti televisivi e come sempre i soldi che comandano dovunque. E in quel caso invece ancora era piuttosto vergine e una durata che è stata modificata nel corso degli anni. Stiamo parlando di una trasmissione che era tutto il calcio minuto per minuto, ha raccontato agli italiani le gesta calcistiche di centinaia di giocatori, suscitando passioni e emozioni, in alcuni casi anche vincite. Ameri, Ciotti, Ferretti, Provenzali, Luzzi, che era eternamente sui campi della B, Bortoluzzi dallo studio centrale sono i nomi, ma i protagonisti non sono i loro visi ma le loro voci, ben impresse in diverse generazioni di tifosi. Il giornalista Enrico Ameri è sempre collegato dal campo principale e di conseguenza è spesso interrotto dagli aggiornamenti dei colleghi. Scusa Ameri questa locuzione è entrata nel classico lessico comune, no? Si sentiva il boato dello stadio da dove si collegava questo o quell'altro radiocronista, capivi che era stato fatto un gol e allora Ameri cedeva immediatamente, grandi professionisti, la linea al campo dove una delle due squadre aveva segnato. Un'altra esclamazione, clamoroso Alcibiadi, attribuita al radiocronista Sandro Ciotti, purtroppo non si trova in una registrazione, non c'è traccia di quella esclamazione, è diventata famosa ed è utilizzata per indicare una vittoria contro ogni pronostico. A Catania i campioni d'Europa dell'Internazionale scendono in campo consapevoli di essere ancora in corsa per lo scudetto, ma il risultato finale è incredibilmente favorevole ai padroni di casa. In rosa anche un futuro affermato giornalista sportivo, pensate, Bruno Pizzul, che giocano nello stadio Cibali del capoluogo etneo. Il 2-0 suscita nel radiocronista l'affermazione clamorosa al Cibali. Per alcuni odierni operatori radiofonici è l'emblema della fortunata trasmissione che da oltre 50 anni continua a informare con puntualità, assoluta competenza, resistendo all'invasione non solo più domenicale di immagini in tempo reale. Insomma, diciamo che le cose sono cambiate, molto cambiate. Il fascino di quegli anni non è nostalgia, ricordiamo, perché poi molti vengono tacciati di nostalgia, è semplicemente lo specchio di un'epoca che non è più così. Abbiamo cercato di migliorare, alcune cose invece sono assolutamente peggiorate e quindi per i tifosi la domenica era un momento davvero particolare, la domenica pomeriggio, e tutti quanti che potevano essere
poi le storie legate anche, perché no, alla fortuna, allo sfortuna, a tutto quello che ha avuto a che vedere con poi quelle situazioni, no? Situazioni importanti, situazioni che hanno cambiato anche la vita di tanti coloro che hanno appunto vinto, che ne so, un 13 al Totocalcio. Il modo di dire e fare 13 deriva appunto da tutte queste vicende davvero particolari. A questo punto, in onore di questo clamoroso Alcibali, vorrei giusto giusto darvi la possibilità di ricordare per qualche secondo la radio.

una domenica 4 giugno del 1961, quando arrivava appunto questa clamoroso Alcibali, e come si dice non c'è registrazione di quello, peccato, ma la sigla immagino abbia riscosso qualche consenso da qualcuno di voi che avrà avuto questo piccolo tuffo nel cuore, no? Un po' perché eravamo tutti più giovani, un po' perché magari vivevamo anche delle situazioni davvero di gioia, anche semplicemente per il nostro tifo. Detto questo, qualcosa che con il calcio ha molto a che fare.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbo Lumezzani, largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: radio che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
0: Il sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano a seguito delle negoziazioni guidate dagli Stati Uniti. Israele e Libano hanno concordato l'attuazione di un cessate il fuoco che è subordinato a una completa cessazione del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti gli esponenti di Hezbollah dal settore sud del fiume Litani. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Israele e Libano. L'accordo prevede la creazione di zone pilota sotto il controllo esclusivo dell'esercito libanese. Nella dichiarazione si annuncia che i prossimi colloqui tra Israele e Libano si terranno dal 22 giugno.
4: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Un duro colpo politico per il presidente Trump, che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione, adottata con 4 membri del partito repubblicano di Trump che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, poiché il presidente degli Stati Uniti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
5: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo a un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo.
4: A distanza di 10 anni dalla morte della figlia, anche la madre di Eleonora Bottà è morta dopo aver rifiutato le cure contro il cancro. Il caso della 18enne padovana, deceduta il 29 agosto 2016 per una leucemia linfoblastica acuta, i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Hammer, aveva scosso l'opinione pubblica. Nel 2023 la coppia era stata condannata in Cassazione a 2 anni di reclusione con l'accusa d'omicidio colposo nei confronti della figlia. Fedele al suo credo fino alla fine, anche Rita Benini si è lasciata andare, malata di una forma tumorale all'età di 60 anni.
5: Trema ancora la terra in Sicilia. Nella notte un terremoto di magnitudo 2.8 è stato avvertito nelle isole Eolie. La scossa è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 2.03 ora italiana a una profondità di 211 km, spiega l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Roma. Si tratta del secondo terremoto in pochi giorni avvertito in Sicilia. All'alba di ieri, infatti, erano state avvertite 3 scosse. Il primo sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato dai sismografi alle 5.51 proprio al largo delle isole Eolie a una profondità di 306 km.
4: Il tennis, il campo ha dato il suo verdetto, sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Félix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro in lacrime di Matteo Berrettini. Domenica 7 giugno ci sarà così anche un azzurro in campo nella finale del Roland Garros.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
1: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.
5: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.

Energia questa canzone, come del resto tutte o quasi le canzoni di Bobby O, semplicemente Bobby Orlando per capirci. C'era questa che ci ha accompagnato per parecchio tempo nel mondo della dance in un modo o nell'altro con questa She Has a Way. E allora, visto che siamo nel mondo della dance, ci ricordiamo anche un signore di nome Serrone che diede vita a una vastissima produzione dance e non solo, e si occupò anche di rivedere, si fa per dire, questo pezzo già carino, appetibile, nuovo, fresco, come del resto loro e le loro figure, non solo cantanti ma anche attori, con la pesce di Martino.

Martino realizzano anche cose separatamente, insieme hanno dato vita a un lungometraggio che potete vedere anche sulle varie piattaforme. Stiamo parlando di quelle che offrono film, cinema dietro un abbonamento, le cosiddette pay TV. Insieme hanno collaborato anche con lei.

0: dal cielo, dal padre da poco scomparso, insieme anche vi parlavo della collaborazione, una tra le più famose, oltre a essere quasi vicini di casa, Carmen Consoli con Colla al pesce di Martino e la loro Luna Araba.
1: Avete ascoltato i...
2: No.
1: Ga...
2: No, forse non ci siamo... I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
0: Domani avremo ospiti i clown da corsia, parliamo di VIP insieme domani mattina con Lucia Sisimo Gambetta, insieme per quello che riguarda poi altri due clown, perché c'è un appuntamento importante, la cena dei VIP. I clown di corsia celebrano 20 anni di volontariato. Ne parleremo comunque con loro alle 10:15 domani. Ciao!

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca, perché restano molto gravi le condizioni del motociclista coinvolto nello schianto avvenuto ieri pomeriggio in via Bonomi a Parma. La sua moto si è scontrata con un'auto all'incrocio con via De Pretis. Si tratta di un 23enne, è ricoverato in rianimazione all'ospedale Maggiore. Altro incidente nella notte in A1 all'altezza di Fontanellate, intorno alle 3 in direzione Bologna. 3 auto sono state coinvolte in uno schianto che ha visto uno dei mezzi finire contro il guardrail. Ad avere la peggio un 25enne portato al pronto soccorso di Vaio. È stata firmata dal presidente Michele De Pascale l'ordinanza calore che ferma il lavoro all'aperto in Emilia-Romagna. Fino al 15 settembre, nei giorni con livello di rischio alto, sarà vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e nei piazzali della logistica. E da quest'anno il divieto comprende anche le cave e i rider per la consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita. Sul sito worldclimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo. Siamo alla sanità. La regione Emilia-Romagna ha recepito l'ordinanza ministeriale sulla sorveglianza sul virus Ebola. È previsto un obbligo di dichiarazione e comunicazione per tutti i soggetti che facciano ingresso in regione proveniente o che abbiano soggiornato nei 21 giorni precedenti in Repubblica Democratica del Congo o Uganda. Interessati dal focolaio, entro 24 ore dall'ingresso la comunicazione, anche in assenza di sintomi. Siamo allo sport, il calcio e il mercato del Parma, tante le voci in uscita, ma il primo passo attese la conferma ufficiale di Mister Cuesta annunciata per questa settimana. Ieri pomeriggio intanto è ripartita la campagna abbonamenti prelazione per i vecchi abbonati, attiva fino al 21 giugno. Siamo al meteo, cielo sereno o poco nuvoloso a Parma e provincia, ma sono previsti annuvolamenti nel pomeriggio e possibili temporali in serata. Massima in città sui 28 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
5: Notizie dall'ausl di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito: smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda USL. Sono a Parma, alla casa della comunità Pintor Molinetto, e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Una fonte della sicurezza riferisce all'AFP che un casco blu è stato ucciso nel sud del Libano. Intanto la tregua fra Israele e Libano sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litani meridionale. Il nuovo ciclo di colloqui inizierà nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale. La Camera USA ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran.
1: Il conflitto russo-ucraino, dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. La presidenza UE ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev.
2: Doveva essere una normale perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, si è invece trasformata in una scoperta eccezionale, quella effettuata dai carabinieri in provincia di Reggio Calabria, dove è emerso un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga a un eventuale latitante. Gli investigatori hanno individuato il rifugio nascosto dietro pareti apparentemente normali e sotto il pavimento dell'immobile controllato.
1: Gli italiani usano sempre meno banconote e sempre più carte, smartphone e strumenti digitali per effettuare acquisti e trasferimenti di denaro. Nel 2025 i pagamenti elettronici hanno registrato un'ulteriore crescita, confermando una trasformazione ormai strutturale nelle abitudini di consumo del paese. Secondo un'analisi del centro studi di un'impresa basata sui dati della Banca d'Italia, le operazioni effettuate con carte di pagamento hanno raggiunto quota 12,4 miliardi, con un incremento del 13,5% rispetto all'anno precedente.
2: Ultima spallata del maltempo, poi arriva l'estate sull'Italia. Dopo un inizio di giugno con un meteo fortemente instabile in alcune regioni caratterizzato da piogge e maltempo, ci si prepara a un nuovo e definitivo cambio di stagione. Prima di godersi definitivamente l'estate, però, l'Italia dovrà affrontare un'ultima fase di perturbazione che poi lascerà spazio a caldo e sole.
1: Il tennis al Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra aprirà il programma sul Philippe Chatrier, impegnati nella finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Ieri il derby italiano Berrettini-Arnaldi. Berrettini ha dovuto abbandonare la gara per infortunio. Ascoltiamo le sue parole.
3: Non volevo finisse così. Ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Notizie dall'Ausl di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito. Smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda Usl. Sono a Parma, alla casa della comunità Pintor Molinetto e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.
1: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
1: Buongiorno ai radioascoltatori, ripartiamo con il nostro collegamento. Partiamo dalla cronaca perché a Parma, con la serata di tensione nel centro storico, la piazza della Pilote è stata appunto coinvolta in questa serata particolare di ieri sera intorno alle 21, con una rissa che ha coinvolto una decina di giovani tra calci e pugni davanti ai passanti e ai clienti dei locali. Sul posto la polizia dell'esercito. Poco dopo, in via D'Azeglio, una donna sarebbe stata aggredita e la dinamica è ancora da chiarire con la polizia, che sta raccogliendo appunto le testimonianze sull'accaduto. Poi parliamo di incidenti, perché tanta paura in autostrada questa notte all'altezza di Fontanellato, tra il chilometro 99 e 100 della 1. Intorno alle 3 sull'autostrada in direzione di Bologna, tre automobili sarebbero state coinvolte in un incidente che ha visto uno dei mezzi finire contro il guard rail. Ad avere la peggio dopo lo scontro, un uomo di 25 anni portato a pronto soccorso di Fidenza con ferite lievi grazie all'intervento del 118, sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada e delle autovetture. Mentre rimangono invece gravi le condizioni del 23enne che ieri pomeriggio in via Bonomi si è schiantato in moto contro un'automobile. Il ragazzo è stato portato al maggiore, dove è ricoverato in rianimazione. Poi parliamo di un altro argomento, quello della Pilota, sempre però in una chiave decisamente diversa, perché il nuovo direttore del complesso monumentale, Danny Stone, indica la sua linea. La Pilota non è una fortezza ma una piazza. L'obiettivo è aprire di più il museo alla città, rafforzando il rapporto con i residenti e le scuole, l'università e il conservatorio. Intanto proseguono i lavori finanziati dal PNRR, con conclusione prevista entro la fine di giugno e finiture fino al 30 di agosto. Ci spostiamo poi in provincia, perché a San Secondo è partita la festa del Palio delle Contrade, in programma dal 5 al 7 giugno. La gara di musici e sbandieratori è stata vinta dal Contrada Trinità. Chiudiamo poi a Salso Maggiore, dove le opposizioni attaccano l'amministrazione su Viale Matteotti, sostenendo che i lavori potevano essere avviati già nel 2024. Con questo è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale. La musica di ieri, oggi e domani.
2: Radio Parma, sempre con te.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca, perché restano molto gravi le condizioni del motociclista coinvolto nello schianto avvenuto ieri pomeriggio in via Bonomi a Parma. La sua moto si è scontrata con un'auto all'incrocio con via De Pretis. Si tratta di un 23enne, è ricoverato in rianimazione all'ospedale Maggiore. Altro incidente nella notte in A1 all'altezza di Fontanellato, intorno alle 3 in direzione Bologna. 3 auto sono state coinvolte in uno schianto che ha visto uno dei mezzi finire contro il guardrail. Ad avere la peggio un 25enne portato al pronto soccorso di Vaio. È stata firmata dal presidente Michele De Pascale l'ordinanza calore che ferma il lavoro all'aperto in Emilia-Romagna. Fino al 15 settembre, nei giorni con livello di rischio alto, sarà vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e nei piazzali della logistica. E da quest'anno il divieto comprende anche le cave e i rider per la consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita. Sul sito worldclimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo. Siamo alla sanità. La regione Emilia-Romagna ha recepito l'ordinanza ministeriale sulla sorveglianza sul virus Ebola. È previsto un obbligo di dichiarazione e comunicazione per tutti i soggetti che facciano ingresso in regione proveniente o che abbiano soggiornato nei 21 giorni precedenti in Repubblica Democratica del Congo o Uganda. Interessati dal focolaio, entro 24 ore dall'ingresso la comunicazione, anche in assenza di sintomi. Siamo allo sport, il calcio e il mercato del Parma, tante le voci in uscita, ma il primo passo attesa la conferma ufficiale di Mister Cuesta annunciata per questa settimana. Ieri pomeriggio intanto è ripartita la campagna abbonamenti prelazione per i vecchi abbonati, attiva fino al 21 giugno. Siamo al meteo, cielo sereno o poco nuvoloso a Parma e provincia, ma sono previsti annuvolamenti nel pomeriggio e possibili temporali in serata. Massima in città sui 28 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata a Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
7: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: I do not mind forever.

0: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Un casco blu della missione UNFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione vicino a Margion. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington, riferiscono i media libanesi. Hezbollah però ha respinto il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
1: Nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina, con attacchi reciproci che anche oggi hanno provocato vittime e danni sia nella Crimea annessa da Mosca sia nella regione di Kiev. Le autorità russe e ucraine hanno riferito di morti, feriti e incendi causati da raid con droni e missili, mentre il conflitto continua senza segnali concreti di de-escalation.
2: Un urlo della mamma di Pamela Genini contro Gianluca Soncin. È iniziato così il processo per il femminicidio della 29enne, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025 a Milano, per mano, secondo l'accusa, dell'ex fidanzato. Dopo il grido, una Smirnova è scoppiata in lacrime appoggiandosi fra le braccia dell'avvocato Nicodemo Gentile. La donna è uscita dall'aula perché alla vista dell'uomo non si è sentita bene. Soncin, accusato di omicidio volontario pluriaggravato da premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e legame affettivo, rischia l'ergastolo.
1: È morta a 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo col fumetto e poi il film Persepolis. L'ha annunciato il suo entourage, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien. La Satrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. Diversi suoi fumetti diventati celebri, ma anche i suoi film.
2: Il fascino delle Dolomiti continua ad attirare coppie da tutta Europa, soprattutto dalla Germania, ma il crescente numero di matrimoni celebrati in Alto Adige sta trasformandosi in un problema amministrativo per molti comuni. Quello che fino a pochi anni fa era considerato un fenomeno positivo per il turismo e l'immagine del territorio, oggi rischia infatti di mettere in crisi gli uffici di stato civile, sommersi da pratiche, richieste e adempimenti burocratici. Diverse amministrazioni locali hanno già adottato misure restrittive per contenere il fenomeno.
1: Lo sport: sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Felix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro di Matteo Berrettini. Ho l'occasione della vita, ha detto Cobolli. Ascoltiamolo.
3: Sono orgoglioso un po' per tutto, è una giornata fantastica, non per me solo ma anche per il tennis italiano. Intanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Sono le 13:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
4: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma. In studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Dopo aver rubato un'auto e rapinato una donna nel quartiere San Leonardo, hanno raggiunto l'ospedale di Fidenza, dove in attesa di farsi medicare per una ferita rimediata nella rapina, hanno forzato 40 armadietti del personale sanitario, rubando vari effetti personali. Sorpresi con la vettura rubata, il bottino, attrezzi da scasso e un coltello a serramanico, sono stati arrestati dai carabinieri. I militari hanno messo fine alle razzie di un 35enne e un 40enne. Si trovano in carcere, accusati tra le altre cose di rapina, furto e ricettazione. Restano gravi le condizioni del motociclista coinvolto nello schianto avvenuto ieri pomeriggio in via Bonomi a Parma. La sua moto si è scontrata con un'auto all'incrocio con via De Pretis. Si tratta di un 23enne ricoverato nel reparto di rianimazione del maggiore. È stata firmata dal presidente Michele De Pascale l'ordinanza calore che fermi il lavoro all'aperto fino al 15 settembre nei giorni con livello di rischio alto. Sarà vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12:30 alle 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e nei piazzali della logistica. E da quest'anno il divieto comprende anche le cave e i rider per la consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita. Sul sito World Climate, le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo. La sanità, la regione Emilia-Romagna, ha recepito l'ordinanza ministeriale sulla sorveglianza del virus Ebola. È previsto un obbligo di dichiarazione e comunicazione per tutti i soggetti che facciano ingressi in regione provenienti o che abbiano soggiornato nei 21 giorni precedenti in Repubblica Democratica del Congo o Uganda, interessati dal focolaio. Entro 24 ore dall'ingresso, anche in assenza di sintomi, serve la comunicazione. La viabilità sulla A1 Milano-Napoli per consentire lavori di ordinaria manutenzione dalle 21 di domani venerdì 5 alle 5 di sabato 6 giugno sarà chiusa la stazione di Parma in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni verso Milano Fidenza sulla stessa 1, in ulteriore alternativa entrare alla stazione di Parma Ovest sulla A15 Parma La Spezia e immettersi in A1 verso Milano. Verso Bologna invece ingresso a Terre di Canossa Campegine sulla stessa A1. Lo sport, il calcio e il mercato del Parma. Tante le voci in uscita, ma il primo passo attese la conferma ufficiale di Mister Cuesta, annunciata per questi giorni. Ieri pomeriggio intanto è partita la campagna abbonamenti prelazione per i vecchi abbonati, attiva fino al 21 giugno. Domani intanto alle 18:30 al Teatro Regio il sorteggio del nuovo calendario della Serie A, evento clou della giornata inaugurale del Festival della Serie A. In chiusura al meteo, cielo sereno o poco nuvoloso a Parma e provincia, ma sono previsti annuvolamenti nel pomeriggio e temporali in serata, massima in città sui 28 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Un casco blu ucciso in Libano, l'accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano non regge. Nella notte italiana era stata raggiunta un'intesa per una tregua, ma nella giornata di oggi continuano i raid degli attacchi dell'IDF. Nelle prime ore della giornata è stata annunciata la morte di un casco blu dell'ONU nel sud del Libano. La conferma è arrivata dall'UNIFIL, che ha riportato come il peacekeeper della missione delle Nazioni Unite nel paese sia morto a causa delle gravi ferite riportate. Si tratta di un soldato serbo.
1: Sono comparsi questa mattina e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Castrovillari Safer Ahmed e Ali Raza, entrambi di 31 anni, pakistani, i due fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso in Calabria, dove tre migranti afghani ed uno pakistano sono stati uccisi arsi vivi all'interno di un minivan. Sono due le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi.
2: È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato profanato nella tomba nel cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e della relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo.
1: Non ci sono elementi concreti per poter confermare i contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, morto nel 2023, e suo stretto collaboratore Marcello Dell'Utri. Per questo la GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993.
2: La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
1: Il futuro dello sconto sulle accise dei carburanti resta incerto. A pochi giorni dalla scadenza della misura fissata per il 6 giugno, il governo starebbe valutando un cambio di rotta, abbandonare gli aiuti estesi a tutti gli automobilisti per concentrare le risorse sulle famiglie economicamente più fragili. L'ipotesi, che avrebbe guadagnato terreno nelle ultime ore, prevede infatti l'introduzione di un contributo una tantum da 100 euro destinato ai nuclei con ISEE non superiore ai 15.000 euro. La platea potenziale sarebbe di circa 1,2 milioni di famiglie.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: quello che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 13 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma. In studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Dopo aver rubato un'auto e rapinato una donna nel quartiere San Leonardo, hanno raggiunto l'ospedale di Fidenza, dove in attesa di farsi medicare per una ferita rimediata nella rapina, hanno forzato 40 armadietti del personale sanitario, rubando vari effetti personali. Sorpresi con la vettura rubata, il bottino, attrezzi da scasso e un coltello a serramanico, sono stati arrestati dai carabinieri. I militari hanno messo fine alle razzie di un 35enne e un 40enne. Si trovano in carcere, accusati tra le altre cose di rapina, furto e ricettazione. Restano gravi le condizioni del motociclista coinvolto nello schianto avvenuto ieri pomeriggio in via Bonomi a Parma. La sua moto si è scontrata con un'auto all'incrocio con via De Pretis. Si tratta di un 23enne ricoverato nel reparto di rianimazione del Maggiore. È stata firmata dal presidente Michele De Pascale l'ordinanza calore che fermi il lavoro all'aperto fino al 15 settembre nei giorni con livello di rischio alto. Sarà vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e nei piazzali della logistica. E da quest'anno il divieto comprende anche le cave e i rider per la consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita. Sul sito World Climate, le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo. La sanità, la regione Emilia-Romagna, ha recepito l'ordinanza ministeriale sulla sorveglianza del virus Ebola. È previsto un obbligo di dichiarazione e comunicazione per tutti i soggetti che facciano ingressi in regione provenienti o che abbiano soggiornato nei 21 giorni precedenti in Repubblica Democratica del Congo o Uganda, interessati dal focolaio. Entro 24 ore dall'ingresso, anche in assenza di sintomi, serve la comunicazione. La viabilità sulla A1 Milano-Napoli per consentire lavori di ordinaria manutenzione dalle 21 di domani venerdì 5 alle 5 di sabato 6 giugno sarà chiusa la stazione di Parma in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni verso Milano Fidenza sulla stessa 1, in ulteriore alternativa entrare alla stazione di Parma Ovest sulla A15 Parma La Spezia e immettersi in A1 verso Milano. Verso Bologna invece ingresso a Terre di Canossa Campegine sulla stessa A1. Lo sport, il calcio e il mercato del Parma. Tante le voci in uscita, ma il primo passo attese la conferma ufficiale di Mister Questa, annunciata per questi giorni. Ieri pomeriggio intanto è partita la campagna abbonamenti prelazione per i vecchi abbonati, attiva fino al 21 giugno. Domani intanto alle 18.30 al Teatro Regio il sorteggio del nuovo calendario della Serie A, evento clou della giornata inaugurale del Festival della Serie A. In chiusura al meteo, cielo sereno o poco nuvoloso a Parma e provincia, ma sono previsti annuvolamenti nel pomeriggio e temporali in serata, massima in città sui 28 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5 per 1000.AIL.it.
7: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.

0: Notizie dall'USL di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito. Smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda USL. Sono a Parma, alla casa della comunità Pintor Molinetto e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.
1: Spaccio Occhiali Vision.
2: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Altissima tensione in Libano. Hezbollah ha fatto sapere questa mattina di aver rifiutato il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti. Il presidente libanese Aoun, in un incontro con la stampa, ha parlato di negoziati molto difficili e ha affermato che l'accordo di tregua rappresenta l'ultima opportunità. Intanto il governo italiano esprime la più ferma condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo di UNIFIL nel sud del Libano e per il ferimento di altri militari impegnati nella missione.
1: La cronaca. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione, nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce e di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. Sei archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vice premier.
2: Al via davanti alla corte d'assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l'omicidio pluriaggravato della compagna Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. L'uomo è entrato di nascosto nell'appartamento della vittima in via Iglesias, era riuscito a ucciderla nonostante la polizia fosse alla porta. All'ingresso in aula dell'imputato, la mamma della vittima, Una Smirnova, ha urlato bastardo prima di scoppiare in lacrime e allontanarsi.
1: Politica. La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
2: È morta in Francia all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. Marjan Satrapi, si legge in un comunicato dei suoi familiari trasmesso all'agenzia AFP, è morta di tristezza poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Repa, suo marito e amore della sua vita.
1: Il tennis. Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora i campioni del doppio misto a Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dabrowski e Dylan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in un'ora e 20 minuti. Ufficializzato intanto il programma delle semifinali del Roland Garros, in programma venerdì sul Philippe Chatrier. Si parte alle 14:30 con la sfida tra Jakub Bensic e Sasha Zverev, poi alle 19 ci sarà il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma. In studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Dopo aver rubato un'auto e rapinato una donna nel quartiere San Leonardo, hanno raggiunto l'ospedale di Fidenza, dove in attesa di farsi medicare per una ferita rimediata nella rapina, hanno forzato 40 armadietti del personale sanitario, rubando vari effetti personali. Sorpresi con la vettura rubata, il bottino, attrezzi da scasso e un coltello a serramanico, sono stati arrestati dai carabinieri. I militari hanno messo fine alle razzie di un 35enne e un 40enne. Si trovano in carcere, accusati tra le altre cose di rapina, furto e ricettazione. Restano gravi le condizioni del motociclista coinvolto nello schianto avvenuto ieri pomeriggio in via Bonomi a Parma. La sua moto si è scontrata con un'auto all'incrocio con via De Pretis. Si tratta di un 23enne ricoverato nel reparto di rianimazione del Maggiore. È stata firmata dal presidente Michele De Pascale l'ordinanza calore che fermi il lavoro all'aperto fino al 15 settembre nei giorni con livello di rischio alto. Sarà vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e nei piazzali della logistica. E da quest'anno il divieto comprende anche le cave e i rider per la consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita. Sul sito World Climate, le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo. La sanità, la regione Emilia-Romagna, ha recepito l'ordinanza ministeriale sulla sorveglianza del virus Ebola. È previsto un obbligo di dichiarazione e comunicazione per tutti i soggetti che facciano ingressi in regione provenienti o che abbiano soggiornato nei 21 giorni precedenti in Repubblica Democratica del Congo o Uganda, interessati dal focolaio. Entro 24 ore dall'ingresso, anche in assenza di sintomi, serve la comunicazione. La viabilità sulla A1 Milano-Napoli per consentire lavori di ordinaria manutenzione dalle 21 di domani venerdì 5 alle 5 di sabato 6 giugno sarà chiusa la stazione di Parma in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni verso Milano Fidenza sulla stessa A1. In ulteriore alternativa entrare alla stazione di Parma Ovest sulla A15 Parma La Spezia e immettersi in A1 verso Milano. Verso Bologna invece ingresso a Terre di Canossa Campegine sulla stessa A1. Lo sport, il calcio e il mercato del Parma. Tante le voci in uscita, ma il primo passo atteso è la conferma ufficiale di Mister Questa, annunciata per questi giorni. Ieri pomeriggio intanto è partita la campagna abbonamenti prelazione per i vecchi abbonati, attiva fino al 21 giugno. Domani intanto alle 18.30 al Teatro Regio il sorteggio del nuovo calendario della Serie A, evento clou della giornata inaugurale del Festival della Serie A. In chiusura al meteo, cielo sereno o poco nuvoloso a Parma e provincia, ma sono previsti annuvolamenti nel pomeriggio e temporali in serata, massima in città sui 28 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Radio Parma.
8: Su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini. Un bel giovedì insieme, salve, buongiorno, buon pomeriggio, buon tutto. Giovedì 4 giugno 2026, sono passati 5 minuti dopo le 3, siamo puntualissimi anche oggi per stare insieme sino alle 17. Io sono Simonetta Collini, voi siete i nostri amici, le nostre amiche e ci state ascoltando molto bene. Anche oggi un bel po' di notizie, ci sono un paio di compleanni da festeggiare, parleremo ancora di Francesco De Gregori che pure lui festeggia un compleanno e casualmente proprio in un periodo in cui lui è al centro di una discussione sui cantanti che si devono esporre, non si devono esporre, non sono, ne abbiamo parlato un po' e la cosa continua a far discutere. Poi c'è la classifica dei 4 assoli di chitarra più belli nella storia della musica di tutti i tempi. Parleremo anche della villa di Scarface, la villa dove è stato girato il mitico film con Al Pacino. Ma ci sono notizie anche su Taylor Swift, sui Beatles, su Paul McCartney, si parla moltissimo anche di lui, è appena uscito il disco nuovo, per cui anche noi andiamo a curiosare. Intanto cominciamo la nostra scaletta, oggi si apre con il nuovo singolo di Jack Harlow, si chiama Trade Places.

Emma, bentornato per l'estate 2026, il nuovo singolo di Biagio, Biagione Antonacci, si chiama You and Me. Allora, dicevamo, la casa, la villa, la casa del potere, dell'eccesso e delle ombre di Scarface, che esiste davvero, eh? Oh, ve lo ricorderete il film di Brian De Palma con un Al Pacino veramente spaventoso e con una Michelle Pfeiffer che, dire solo bella, proprio usava un eufemismo, era bellissima, è bella ancora adesso, era anche molto molto giovane, penso che fosse stato il suo esordio sul grande schermo. Comunque, la villa dove appunto si svolge gran parte del film affaccia sulla Biscayne Bay e oggi è tornata sul mercato con una cifra che secondo me non si potrebbe permettere neanche Tony Montana. 237 milioni di dollari, una somma vertiginosa per una residenza che non è semplicemente una villa di lusso, ma un pezzo dell'immaginario cinematografico di intere generazioni, con una storia che passa dal cinema alla politica americana. Nel film del 1983 la proprietà era legata al mondo di Frank Lopez, il boss interpretato da Robert Loggia e figura chiave nell'ascesa del personaggio di Al Pacino, e oggi quella stessa dimora è una delle abitazioni più sorprendenti degli Stati Uniti, non solo per il prezzo ma per quello che rappresenta. È un luogo in cui l'estetica degli anni Ottanta si è proprio fermata. Allora, è in Florida, si estende su 13.000 piedi quadrati, un piede cos'è? Mezzo metro? Allora sono, fatelo voi il conto più o meno, e comprende 5 camere da letto, oltre 7 bagni, deve esserci anche qualcuno di servizio, e una palestra che all'occorrenza può diventare una sesta stanza. Numeri già importanti, ma il vero colpo d'occhio arriva dall'esterno. La proprietà dispone di 862 piedi di affaccio diretto sulla baia, quasi 3 campi da football, con una vista libera sullo skyline di Miami. E questo prezzo, ricordiamo, 237 milioni di dollari, la colloca tra le proprietà residenziali più imponenti attualmente sul mercato americano. Corrisponderebbe a oltre 18.000 dollari al mezzo metro quadrato. In altre parole, non si compra soltanto una casa, si compra uno status symbol. Se voi ci volete pensare, 237 milioni di dollari. Per 237 milioni di dollari voglio Al Pacino tutte le sere che mi canta la Lina Nanna, però. Abbiamo una canzone che parla di case? Sì, una casa molto più modesta, ce la raccontavano in questo capolavoro dell'epoca, i Madness. Siamo nel 1982, la nostra casa, Our House.

0: ma bentornati. Shine Down, Young Again, il loro nuovissimo singolo, proprio nuovo, un po' di bel chitarrone ogni tanto che ci fanno bene. 15:21 c'è la pubblicità e poi torniamo con The Last Dinner Party.
1: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: The Days con l'inconfondibile voce di Bono, naturalmente, pezzo di Lil Wayne. È già il momento per l'informazione e le notizie dall'Italia e dal mondo qui su Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca, è la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce, di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. Sei archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vice premier.
2: Gli esteri, Tel Aviv e Beirut, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul rinnovo del cessate il fuoco, ma in Libano si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio vicino a Mariayun, nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. Condanna dell'Italia, è stato Hezbollah, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere di aver rifiutato l'accordo di tregua. Senza il ritiro dell'IDF hanno detto non firmiamo.
3: La politica e i primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035. A sbilanciarsi dopo il voto alla Camera il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, in conferenza stampa a Montecitorio dopo che l'Aula ha approvato stamani il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. I voti favorevoli sono stati 155, gli astenuti 8, i contrari 86 tra le proteste delle opposizioni. Il testo passa ora al Senato per l'approvazione definitiva che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva.
2: Nel 2021 nel mondo 1,5 milioni di persone sono morte a causa del cibo contaminato con virus, batteri, ma soprattutto elementi chimici come arsenico e piombo. Circa 866 milioni invece le persone che si sono ammalate. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto i bambini, che sono più vulnerabili agli effetti dei contaminanti e hanno un rischio 3 volte più alto di ammalarsi. È quanto emerge da un rapporto sostenuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e pubblicato sulla rivista Lancet Global Health.
3: L'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, divenuta famosa in tutto il mondo con il fumetto e il film Persepolis, è morta all'età di 56 anni, come è annunciato oggi dal suo entourage. Marjan Satrapi è morta dal dolore di poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e l'amore della sua vita, si legge in una dichiarazione della famiglia inviata all'AFP. Il produttore, attore e sceneggiatore è scomparso l'8 aprile 2020.
2: Il tennis. L'Italia batte il primo grande colpo a Roland Garros 2026. In attesa di sapere di più sugli esiti del singolare maschile e del doppio maschile, Sara Errani ed Andrea Vavassori trionfano nel torneo di doppio misto, confermandosi per la seconda edizione di fila i campioni della specialità sulla terra rossa di Parigi. Nulla da fare in finale per la canadese Gabriela Dabrowski e lo statunitense Ivan King, battuti 4-6, 6-3, 10-4 al match tie break. Domani alle 19 il derby azzurro in semifinale tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
3: È tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

ovviamente Harry Styles e la sua American Girls. 15:35, allora due compleanni festeggiamo, cioè ce ne sarebbero molti altri, però insomma, non possiamo passare due ore a festeggiare, e scegliamo un po' a nostra discrezione quelli che possono essere un po' più famosi, quelli che ci danno più spunti di conversazione, più spunti musicali, come nel caso di Luca Madonia. Allora, intanto Luca Madonia è un grande amico di Radio Parma. Luca Madonia è stato insieme a Mario Venuti il frontman dei De Novo, band New Wave siciliana meravigliosa, e poi come Mario Venuti ha intrapreso la carriera solista. È nato a Catania oggi 4 giugno nel 1957, quindi questo vuol dire che compie 69 anni. Luca, ci siamo, è quasi ai 70, e noi ce lo riascoltiamo dal suo primo album solista con Siamo Noi, Luca Madonia.

0: Se non mi ricordo male, ai cori c'erano le Mint Juleps, che erano le stesse che collaborarono con Antonello Venditti per Benvenuti in Paradiso e In questo mondo di ladri. Bravissime, un gruppo vocale di ragazze che poi, insomma, chissà dove sono sparite artisticamente parlando, però in quegli anni si davano parecchio da fare. Luca Madonia, quindi 69 anni per lui, buon compleanno Luca Madonia, che dopo i De Novo è diventato uno degli autori italiani più sensibili, più ricercati, e questo era proprio il suo primo album solista da quale abbiamo ascoltato Siamo Noi, giusto per fargli gli auguri. C'è la pubblicità, 30 secondi e poi torniamo con i Jamiroquai.
1: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
2: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

portano avanti la tradizione della loro famiglia e soprattutto del nonno, il grande Bobby Womack. Sì, sembra un pezzo soul degli anni 60, invece no, è nuovo nuovo, questo vuol dire che il genere resiste, eh? Poi insomma si è fatto così. The Womack Sisters Shuffer, si intitola così. Allora, l'altro compleanno che festeggiamo riguarda un artista che insomma aveva già avuto una bella fortuna a nascere con un papà così, una mamma così. Infatti il papà era Don Costa, e la mamma una famosa cantante, Terry Ray. Allora, Don Costa, compositore, arrangiatore, produttore anche di Frank Sinatra, il 4 giugno del 1972 assistette alla nascita della figlia Domenica. Sì, il suo vero nome è Domenica Costa, noi l'abbiamo conosciuta come Nicca Costa, bambina prodigio che insomma con un papà così non ha fatto molta fatica. Vabbè che non è poi così automatico, però lei ha conquistato tutto il mondo con una canzone che aveva dell'incredibile. Lei è nata a Tokyo, in Giappone, e quindi vuol dire che oggi compie 54 anni, ne aveva 5 quando registrò questo singolo che ebbe un successo clamoroso in tutto il mondo. Stiamo parlando di On My Own, no scusa, sì, a 5 anni, 72, 77, no ne aveva un po' di più, comunque On My Own, voce di Usignolo, ed è subito anni 80.

Sì, aveva 9 anni quando ha inciso questo pezzo. Pensavo fosse più piccolina. Comunque mi rifiuto di metabolizzare questa cosa, che Nicca Costa oggi compie 54 anni. Non è possibile. Per me resta sempre la bambina che cantava questa canzone. Canzone che ebbe un successo strepitoso in Italia, arrivò al numero 1 in Italia e in Francia. Poi vabbè, insomma, fece il giro del mondo. Lei non ha smesso. Il suo ultimo album, tra l'altro, è di poco tempo fa, però noi ce la ricordiamo con On My Own, tra l'altro scritta e prodotta, co-scritta e coprodotta anche da Tony Renis, dal nostro Tony Renis. Buon compleanno e viva gli anni 80. Tra poco il boss vi accompagnerà sino all'appuntamento con le news. Prima c'è il nuovo singolo di Gaia, Bossa Nostra.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma. In studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Dopo aver rubato un'auto e rapinato una donna nel quartiere San Leonardo, hanno raggiunto l'ospedale di Fidenza, dove in attesa di farsi medicare per una ferita rimediata nella rapina, hanno forzato 40 armadietti del personale sanitario, rubando vari effetti personali. Sorpresi con la vettura rubata, il bottino, attrezzi da scasso e un coltello a serramanico, sono stati arrestati dai carabinieri. I militari hanno messo fine alle razzie di un 35enne e un 40enne. Si trovano in carcere, accusati tra le altre cose di rapina, furto e ricettazione. Restano gravi le condizioni del motociclista coinvolto nello schianto avvenuto ieri pomeriggio in via Bonomi a Parma. La sua moto si è scontrata con un'auto all'incrocio con via De Pretis. Si tratta di un 23enne ricoverato nel reparto di rianimazione del maggiore. È stata firmata dal presidente Michele De Pascale l'ordinanza calore che fermi il lavoro all'aperto fino al 15 settembre nei giorni con livello di rischio alto. Sarà vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e nei piazzali della logistica. E da quest'anno il divieto comprende anche le cave e i rider per la consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita. Sul sito World Climate, le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo. La sanità, la regione Emilia-Romagna, ha recepito l'ordinanza ministeriale sulla sorveglianza del virus Ebola. È previsto un obbligo di dichiarazione e comunicazione per tutti i soggetti che facciano ingressi in regione provenienti o che abbiano soggiornato nei 21 giorni precedenti in Repubblica Democratica del Congo o Uganda, interessati dal focolaio. Entro 24 ore dall'ingresso, anche in assenza di sintomi, serve la comunicazione. La viabilità sulla A1 Milano-Napoli per consentire lavori di ordinaria manutenzione dalle 21 di domani venerdì 5 alle 5 di sabato 6 giugno sarà chiusa la stazione di Parma in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni verso Milano Fidenza sulla stessa 1, in ulteriore alternativa entrare alla stazione di Parma Ovest sulla A15 Parma La Spezia e immettersi in A1 verso Milano. Verso Bologna invece ingresso a Terre di Canossa Campegine sulla stessa A1. Lo sport, il calcio e il mercato del Parma. Tante le voci in uscita, ma il primo passo attese la conferma ufficiale di Mister Cuesta, annunciata per questi giorni. Ieri pomeriggio intanto è partita la campagna abbonamenti prelazione per i vecchi abbonati, attiva fino al 21 giugno. Domani intanto alle 18.30 al Teatro Regio il sorteggio del nuovo calendario della Serie A, evento clou della giornata inaugurale del Festival della Serie A. In chiusura al meteo, cielo sereno o poco nuvoloso a Parma e provincia, ma sono previsti annuvolamenti nel pomeriggio e temporali in serata, massima in città sui 28 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

40 anni di 17 Re Tour 2026 anche, non solamente questa canzone. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Iase, Gianni Maroccolo, ci sono tutti, grandissimi, hanno pubblicato finalmente questa canzone che è ancora di un'attualità veramente pazzesca. Di nuovo bentrovati, seconda ora di Newsroom, adesso Nothing But Thieves.

Sì, sì, lo so che c'è anche il nuovo dei Nothing But Thieves, ma questa che ormai risale a 6 anni fa, ce l'abbiamo nel cuore, quindi ogni tanto bisogna che la riascoltiamo. Oh, allora, Taylor Swift che si riscopre influencer musicale. Ha fatto una cosa carina, è encomiabile, insomma, che le rende onore. Lei sta spammando verso i suoi fans, che sono moltissimi sui social, il nuovo album di un suo collega, non esattamente un artista della sua generazione, ma una vera e propria leggenda, ovvero Paul McCartney. Taylor Swift, che ha 273 milioni di followers, ha condiviso tra le sue storie Instagram una call action ad ascoltare The Boys of Dungeon Lane, l'album che venerdì scorso ha segnato il ritorno sulle scene di Sir, che su Instagram ha 5 milioni e 100 mila followers, ovvero un 53esimo di quelli di Taylor Swift. E lei ha scritto: non smetterò mai di essere ispirata da questo artista eternamente eccezionale. Insomma, una frase breve ma sufficiente a trasformare l'endorsement in un caso mediatico immediato, rilanciato da fanpage, account musicali, media internazionali. È stata proprio carina, era il 2020 quando Taylor Swift intervistò per Rolling Stone americano Paul McCartney per la serie Musicians on Musician, cioè musicisti che intervistano altri musicisti. Fu quella una conversazione molto ampia tra i due, sulla scrittura di canzoni, creatività e vita da musicisti. Nel contempo McCartney ha più volte elogiato la capacità di Taylor Swift di scrivere canzoni, e mentre lei ha citato spesso l'importanza dei Beatles. Brava, brava, meno male, insomma, che qualcuno se lo ricorda. Beh, direi complimenti a Taylor Swift. Ecco Paul McCartney insieme a Ringo Starr, Home to Us. The place we

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.

Dracula, questi sono i Tame Impala, che poi è uno solo, con tanti collaboratori che girano a seconda delle esigenze. Oh, dunque, abbiamo detto di Paul McCartney, dell'endorsement di Taylor Swift. C'è una notizia che riguarda anche i Beatles, perché è iniziata, ma si è subito interrotta, poi vi spiego perché, la lavorazione di Hamburg Days, che è interessante, una serie di 6 episodi che racconterà gli anni di formazione dei Beatles, con riprese ambientate ad Amburgo, a Monaco e a Liverpool naturalmente. È prodotta in Germania ed è ispirata all'autobiografia di Klaus Voormann. Klaus Voormann, che è anche consulente esecutivo della serie, per chi conosce un po' la storia dei Beatles sa che divenne un grande amico dei quattro proprio ad Amburgo ed ha più volte collaborato con loro, per esempio sua è la copertina di Revolver, sono sue le grafiche dell'Anthology. Come bassista ha collaborato a parecchi album dei Beatles da solisti e nel 2023 ha pubblicato la sua autobiografia in tedesco, mai tradotta in inglese, men che meno in italiano. Beh, insomma, non leggendo in tedesco ci accontenteremo della serie, che vede attori impegnati nel ruolo, oltre che dei Beatles, anche di Pete Best, di Astrid Kircher e naturalmente anche Stu Clift, il loro grande amico scomparso prematuramente. Il problema è che l'improvvisa morte dell'attrice che interpreta Astrid ha causato l'interruzione delle riprese e non è ancora noto quando riprenderanno e soprattutto chi interpreterà quel ruolo. E intanto ad Amburgo c'è una mostra di lettere e fotografie che riguardano i Beatles e i loro soggiorni nella città tedesca all'inizio degli anni 60. Il pezzo più interessante, come segnala il nostro grandissimo amico nonché super esperto Franco Zanetti su Rock Hall, è una lettera indirizzata a Mike McCartney, il fratello minore di Paul, è scritta sia da Paul che da John. La lettera del maggio del 62 è stata messa a disposizione dal destinatario e fra l'altro Paul scrive che ad Amburgo erano in arrivo i concerti di Chuck Berry e Jerry Lee Lewis, insomma era un periodo così, quindi aspettando che riprendano le riprese di questa serie che speriamo poi di vedere anche da noi, e non potendo andare ad Amburgo almeno non a breve, restiamo in attesa come sempre. Adesso Dead Cab for Cutie.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La grazia a Nicole Minetti resta, non ci sono motivi per rivalutarla e questa è la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano, che ieri aveva chiuso le porte concludendo al termine della nuova istruttoria e citando le indagini difensive della stessa ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno Giuseppe Cipriani, che il quadro era rimasto invariato rispetto al primo parere. Nessun festino con escort e droga nel ranch uruguaiano della coppia, ma solo incontri conviviali.
1: Un insegnante della scuola militare Tellier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali.
2: Politica: alla Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. I sì sono stati 155, i no 86, 8 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio, prima della pausa estiva, per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
1: Il Senato ha intanto approvato il DDL Valditara sul consenso informato a scuola. Il testo, già approvato dalla Camera e passato oggi con 78 voti favorevoli e 38 contrari, diventa legge. L'obiettivo è quello di regolamentare l'insegnamento dei temi legati all'educazione sesso-affettiva. Il DDL Valditara stabilisce l'obbligo nelle scuole secondarie di primo grado e secondo grado di acquisire il consenso informato scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni prima di avviare attività o progetti relativi a sessualità e affettività. Nelle scuole di infanzia e primaria invece è vietato.
2: Gli esteri: la tensione in Libano rimane altissima nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut. Nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. È stato Hezbollah, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere questa mattina di rifiutare l'accordo di tregua. Un accordo definito una capitolazione e una sconfitta dal leader di Hezbollah, Qassem, che ha invitato il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele.
1: Formula 1. All'indomani dell'annuncio del suo rinnovo pluriennale con la Ferrari, era sicuramente Charles Leclerc il protagonista della conferenza stampa del giovedì, primo atto del weekend del Gran Premio di Monaco, prima che la parola passi alla pista. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto il monegasco. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane, ha detto. Mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Chad Ashcroft con la sua Loving You, le 16:36 giovedì pomeriggio. Stiamo quasi per salutarci, abbiamo ancora una ventina di minuti insieme e tra i compleanni ce n'è uno che riguarda un disco meraviglioso, seguiva Rimmel. Insomma, era difficile bissare l'impatto che ebbe Rimmel sulla musica italiana. Sto parlando naturalmente di Francesco De Gregori, che nel 1976, una settimana fa, ma l'esordio diciamo così in classifica avvenne proprio in questi giorni, di Buffalo Bill. Allora, De Gregori tra l'altro è tornato, come forse sapete, al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni sul ruolo degli artisti nella società, una cosa che insomma un po' lo ha sempre accompagnato già dai tempi del Palalido nel 76, quando una parte del pubblico pretendeva il famoso processo al cantautore, pretendeva da lui prese di posizione e di responsabilità che andassero oltre le canzoni, insomma che cosa volevano sapere da un artista, di quello si è parlato tanto. Ma io volevo celebrarlo un po' questo album. Sto parlando di Buffalo Bill, che è uno degli album più importanti della sua carriera, eppure mai sufficientemente celebrato. Oggi compie mezzo secolo, il 5 giugno arrivò al secondo posto della classifica settimanale degli album più venduti in Italia, davanti c'era solo la batteria, il contrabbasso eccetera di Lucio Battisti. 50 anni fa avevamo questi nomi in classifica, e da quel disco io vi farei sentire quello che per me è, se non il capolavoro, ma uno dei capolavori di Francesco De Gregori, un'ispirazione pazzesca, un brano che ancora oggi mi ipnotizza, suonato benissimo, meraviglioso. E buon compleanno Buffalo Bill, riascoltiamo Atlantide.

Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.

Sembra proprio di essere tornati nelle atmosfere del glam rock. È divertentissimo. Lucky Number, pezzo dei Kula Shaker, 16:44. Allora, c'è una ulteriore classifica. A noi piacciono le classifiche perché poi ritroviamo magari cose di cui stavamo perdendo la memoria. Non in questo caso, per la verità. Ultimate Classic Rock ha stilato la lista dei migliori assoli di chitarra elettrica, naturalmente, di tutti i tempi. E ovviamente qualunque lista di questo tipo è inevitabilmente destinata a generare discussioni, ma vediamo le prime quattro. C'è alla posizione numero 4, ci vogliono, ma tutte le quattro posizioni sono sacrosante. E qui parliamo di Stairway to Heaven, quindi il solo di Jimmy Page dei Led Zeppelin, che si sente nella parte finale di Stairway to Heaven, pubblicata nel 1971, che rappresenta per molti il modello perfetto della solo rock. Nella lista, posizione numero 3, c'è While My Guitar Gently Weeps dei Beatles. A rendere memorabile la canzone è soprattutto il contributo di Eric Clapton. Eh sì, perché lui è stato il primo musicista a suonare con i Beatles. Quando glielo chiesero, lui disse: no, non ci vengo, nessuno suona con i Beatles. E invece no, venne invitato da George Harrison appunto c'è una solo in While My Guitar Gently Weeps, che è un pezzo assolutamente di George Harrison e che appunto include il suo contributo meraviglioso. Poi la seconda scelta è Woodchild della Jimi Hendrix Experience. Non ce lo vuoi mettere, Jimi Hendrix? Siamo nel 1968, l'album è Electric Ladyland. Ma in cima c'è il maestro di tutti, a detta di tutti è stato il più grande, è quello da dove è partito tutto. Anche per John Lennon e Paul McCartney era un assoluto modello, e stiamo parlando del grandissimo Chuck Berry. È suo l'assolo più famoso e più importante secondo Ultimate Classic Rock. Siamo nel 1958, Johnny B. Goode.

0: Hilary Duff e il suo Weather for Tennis. Il tempo per il tennis, almeno per noi in Italia, è buono. Incrociamo le dita. Comunque un italiano in finale ci va, Roland Garros, alla grande. Peccato, perché sarà uno scontro fratricida con Voglia Arnaldi. Berrettini sfortunatissimo, purtroppo. In bocca al lupo, in bocca al lupo. No, c'è una bella soddisfazione, avere due italiani che si giocano in una semifinale e uno sicuramente va in finale. Detto questo, è domani, domani venerdì, almeno credo. Sì, è domani alle 7 di sera. Meno male che li fanno giocare alle 7 e non a mezzogiorno, come è successo in altre situazioni che non vogliamo commentare. Chiudiamo con Eller e la sua The Wheel. Ci diamo appuntamento a domani. Domani sarà il nostro ultimo giorno della settimana, sarà venerdì. Io vi saluto qui e vi aspetto domani, naturalmente, perché per oggi abbiamo finito. Ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione 4.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma. In studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Dopo aver rubato un'auto e rapinato una donna nel quartiere San Leonardo, hanno raggiunto l'ospedale di Fidenza, dove in attesa di farsi medicare per una ferita rimediata nella rapina, hanno forzato 40 armadietti del personale sanitario, rubando vari effetti personali. Sorpresi con la vettura rubata, il bottino, attrezzi da scasso e un coltello a serramanico, sono stati arrestati dai carabinieri. I militari hanno messo fine alle razzie di un 35enne e un 40enne. Si trovano in carcere, accusati tra le altre cose di rapina, furto e ricettazione. Restano gravi le condizioni del motociclista coinvolto nello schianto avvenuto ieri pomeriggio in via Bonomi a Parma. La sua moto si è scontrata con un'auto all'incrocio con via De Pretis. Si tratta di un 23enne ricoverato nel reparto di rianimazione del maggiore. È stata firmata dal presidente Michele De Pascale l'ordinanza calore che fermi il lavoro all'aperto fino al 15 settembre nei giorni con livello di rischio alto. Sarà vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e nei piazzali della logistica. E da quest'anno il divieto comprende anche le cave e i rider per la consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita. Sul sito World Climate, le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo. La sanità, la regione Emilia-Romagna, ha recepito l'ordinanza ministeriale sulla sorveglianza del virus Ebola. È previsto un obbligo di dichiarazione e comunicazione per tutti i soggetti che facciano ingressi in regione provenienti o che abbiano soggiornato nei 21 giorni precedenti in Repubblica Democratica del Congo o Uganda, interessati dal focolaio. Entro 24 ore dall'ingresso, anche in assenza di sintomi, serve la comunicazione. La viabilità sulla A1 Milano-Napoli per consentire lavori di ordinaria manutenzione dalle 21 di domani venerdì 5 alle 5 di sabato 6 giugno sarà chiusa la stazione di Parma in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni verso Milano Fidenza sulla stessa A1, in ulteriore alternativa entrare alla stazione di Parma Ovest sulla A15 Parma La Spezia e immettersi in A1 verso Milano. Verso Bologna invece ingresso a Terre di Canossa Campegine sulla stessa A1. Lo sport, il calcio e il mercato del Parma. Tante le voci in uscita, ma il primo passo atteso è la conferma ufficiale di Mister Cuesta, annunciata per questi giorni. Ieri pomeriggio intanto è partita la campagna abbonamenti prelazione per i vecchi abbonati, attiva fino al 21 giugno. Domani intanto alle 18.30 al Teatro Regio il sorteggio del nuovo calendario della Serie A, evento clou della giornata inaugurale del Festival della Serie A. In chiusura al meteo, cielo sereno o poco nuvoloso a Parma e provincia, ma sono previsti annuvolamenti nel pomeriggio e temporali in serata, massima in città sui 28 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
5: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
6: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. La tensione in Libano rimane altissima nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut. Nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. È stato Hezbollah, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere questa mattina di rifiutare l'accordo di tregua. Un accordo definito una capitolazione e una sconfitta dal leader di Hezbollah, Qassem, che ha invitato il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele.
1: La grazia Nicole Minetti resta, non ci sono motivi per rivalutarla. E questa è la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano, che ieri aveva chiuso le porte concludendo, al termine della nuova istruttoria e citando le indagini difensive della stessa ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno Giuseppe Cipriani, che il quadro era rimasto invariato rispetto al primo parere. Nessun festino con escort e droga nel ranch uruguaiano della coppia, ma solo incontri conviviali. Il Quirinale precisa che il capo dello Stato grazia da 11 anni senza farsi influenzare.
2: La GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Dopo 30 anni di indagini si tratta della sesta archiviazione. Sono stati spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Quella della giustizia resta un'emergenza. Vorrei che la politica non accantonasse il tema all'appello di Marina Berlusconi.
1: È stato arrestato un docente italiano della scuola militare Tellier di Milano. Come riporta il Corriere della Sera, l'uomo è accusato di concussione, maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di 7 allievi dell'istituto. Le indagini condotte dai carabinieri sono partite dalla denuncia di uno studente maggiorenne coordinate dai PM Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, entrambi del pool specializzato nei reati sessuali. Il docente, che era commissario interno al prossimo esame di Stato, è stato arrestato a scuola e ora è ai domiciliari.
2: La politica: alla Camera ha approvato il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile, dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. E sì, sono stati 155, i no 86, 8 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio, prima della pausa estiva, per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
1: Il tennis: l'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani e Andrea Lavassori fanno il bis a Roland Garros, battono 4-6, 6-3, 10-4 Gabriela Dabrowski ed Evan King al match tie-break e si confermano campioni dello slam parigino. È un trionfo che nasce dall'amicizia, commenta la coppia azzurra dopo il match. Lavassori tornerà in campo domani nel doppio maschile al fianco di Simone Bolelli. Domani anche il derby con Boglio Arnaldi nella semifinale del singolare maschile. Intanto Mirra Andreeva travolge Marta Kostiuk ed è la prima finalista a Parigi.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Spazio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma. In studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Dopo aver rubato un'auto e rapinato una donna nel quartiere San Leonardo, hanno raggiunto l'ospedale di Fidenza, dove in attesa di farsi medicare per una ferita rimediata nella rapina hanno forzato 40 armadietti del personale sanitario, rubando vari effetti personali. Sorpresi con la vettura rubata, il bottino, attrezzi da scasso e un coltello a serramanico, sono stati arrestati dai carabinieri. I militari hanno messo fine alle razzie di un 35enne e un 40enne. Si trovano in carcere, accusati tra le altre cose di rapina, furto e ricettazione. Restano gravi le condizioni del motociclista coinvolto nello schianto avvenuto ieri pomeriggio in via Bonomi a Parma. La sua moto si è scontrata con un'auto all'incrocio con via De Pretis. Si tratta di un 23enne ricoverato nel reparto di rianimazione del Maggiore. È stata firmata dal presidente Michele De Pascale l'ordinanza calore che fermi il lavoro all'aperto fino al 15 settembre nei giorni con livello di rischio alto. Sarà vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e nei piazzali della logistica. E da quest'anno il divieto comprende anche le cave e i rider per la consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita. Sul sito World Climate, le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo. La sanità, la regione Emilia-Romagna, ha recepito l'ordinanza ministeriale sulla sorveglianza del virus Ebola. È previsto un obbligo di dichiarazione e comunicazione per tutti i soggetti che facciano ingressi in regione provenienti o che abbiano soggiornato nei 21 giorni precedenti in Repubblica Democratica del Congo o Uganda, interessati dal focolaio. Entro 24 ore dall'ingresso, anche in assenza di sintomi, serve la comunicazione. La viabilità sulla A1 Milano-Napoli per consentire lavori di ordinaria manutenzione dalle 21 di domani venerdì 5 alle 5 di sabato 6 giugno sarà chiusa la stazione di Parma in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni verso Milano Fidenza sulla stessa A1, in ulteriore alternativa entrare alla stazione di Parma Ovest sulla A15 Parma La Spezia e immettersi in A1 verso Milano. Verso Bologna invece ingresso a Terre di Canossa Campegine sulla stessa A1. Lo sport, il calcio e il mercato del Parma. Tante le voci in uscita, ma il primo passo atteso è la conferma ufficiale di Mister Cuesta, annunciata per questi giorni. Ieri pomeriggio intanto è partita la campagna abbonamenti, prelazione per i vecchi abbonati attiva fino al 21 giugno. Domani intanto alle 18.30 al Teatro Regio il sorteggio del nuovo calendario della Serie A. Evento clou della giornata inaugurale del Festival della Serie A. In chiusura al meteo, cielo sereno o poco nuvoloso a Parma e provincia, ma sono previsti annuvolamenti nel pomeriggio e temporali in serata, massima in città sui 28 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
5: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: In apertura il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso atto del parere positivo espresso dalla Procura Generale di Milano. Il Quirinale ha ringraziato il Ministero della Giustizia per gli accertamenti effettuati e per il parere positivo in merito alla grazia concessa dal Capo dello Stato a febbraio. Per la Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni, i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero. Il Quirinale ha quindi sottolineato: per il decreto di grazia in questione non c'è stata alcuna inconsueta segretezza.
1: La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Con 155 voti favorevoli, 8 astenuti e 86 contrari, il provvedimento passa ora al Senato con la speranza da parte del Governo dell'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
2: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolier, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo milanese di 48 anni, secondo le PM Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta nasce dalla denuncia di una delle 7 vittime maggiorenni.
1: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. Intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri 2 militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
2: Momenti di panico all'aeroporto di Francoforte. Il carrello di un Boeing 787 si è piegato. Diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti, come confermato dalla stessa compagnia. L'incidente è avvenuto oggi intorno alle 12.45. L'aereo avrebbe dovuto volare verso Los Angeles.
1: MotoGP. Alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria, il leader del mondiale Marco Bezzecchi torna a parlare nella classica conferenza stampa del giovedì. Ho riguardato il Mugello almeno 10 volte, è stato fantastico. Ora però testa all'Ungheria, la pista mi piace, ma è molto diversa. Boccia il Balaton Park Pecco Bagnaia. È la pista più brutta che esista, dice il pilota, che però, dopo i progressi mostrati al Mugello, si presenta al Gran Premio d'Ungheria con una convinzione crescente. La direzione intrapresa con la Ducati sembra finalmente quella giusta.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
3: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma. In studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca.

0: dopo aver rubato un'auto e rapinato una donna nel quartiere San Leonardo, hanno raggiunto l'ospedale di Vaio, dove in attesa di farsi medicare per una ferita rimediata nella rapina hanno forzato 40 armadietti del personale sanitario, rubando vari effetti personali. Sorpresi con la vettura rubata, il bottino, attrezzi da scasso e un coltello a serramanico, sono stati arrestati dai carabinieri. I militari hanno messo fine alle razzie di un 35enne e un 40enne. Si trovano in carcere accusati, tra le altre cose, di rapina, furto e ricettazione. Restano gravi le condizioni del motociclista coinvolto nello schianto avvenuto ieri pomeriggio in via Bonomi. La sua moto si è scontrata con un'auto all'incrocio con via De Pretis. Si tratta di un 23enne. È ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore. Rallentamenti e code in A1 nel tardo pomeriggio all'altezza dello svincolo con l'auto Cisa a causa di un camion ribaltato. Non ci sono feriti, il mezzo pesante però si è capovolto nel raccordo che dalla 15 porta in Autosole, direzione Milano. Il traffico in tilt nello svincolo A15 A1 in direzione nord. Prosegue l'impegno del Comune di Parma nella lotta alla zanzara tigre. Continuano i trattamenti larvicidi nelle aree pubbliche. La prima verifica ha rilevato un livello di infestazione pari al 5% in linea con la soglia prevista dal piano regionale. Per incentivare l'utilizzo dei prodotti larvicidi nelle proprietà private, il Comune metterà a disposizione gratuitamente 1500 confezioni di prodotto larvicida. La distribuzione da lunedì 8 giugno presso il DUC o il Centro del Riuso Officina Sociale di via Calabria. Calabria 3. La sanità. La Regione Emilia-Romagna ha recepito l'ordinanza ministeriale sulla sorveglianza del virus Ebola. È previsto un obbligo di dichiarazione e comunicazione per tutti i soggetti che facciano ingresso in regione proveniente o che abbiano soggiornato nei 21 giorni precedenti in Repubblica Democratica del Congo o Uganda, anche in assenza di sintomi. La viabilità sulla A1 Milano-Napoli per consentire lavori di ordinaria manutenzione dalle 21 di domani venerdì 5 alle 5 di sabato 6 giugno sarà chiusa la stazione di Parma in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare verso Milano a Fidenza, in ulteriore alternativa entrare alla stazione di Parma Ovest sulla A15 Parma-La Spezia, verso Bologna a Terre di Canossa Campeggio. Lo sport, il calcio, il mercato del Parma in primo piano, tante le voci in uscita, ma il primo passo è atteso, è la conferma ufficiale di Mister Cuesta annunciata per questa settimana. Ieri pomeriggio intanto è partita la campagna abbonamenti, prelazione per i vecchi abbonati attiva fino al 21 giugno e domani invece alle 18.30 al Teatro Regio il sorteggio del nuovo calendario della Serie A. Evento clou della giornata inaugurale del Festival della Serie A in programma fino a domenica a Parma con eventi in tutto il centro. Il meteo, rischio temporali sul Parmense nella serata di oggi, nella prima mattinata di domani, nel pomeriggio di domani previste schiarite, ma non si escludono nuovi rovesci. Domani sera migliora da sabato pomeriggio. È tutto per ora. A più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari con 8 astenuti il disegno di legge delega sull'energia nucleare, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben 2 referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Bonelli. Di tutt'altro avviso è il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, che ha invece parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia.
1: Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti, spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica, si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. Coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol, la Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero.
2: Esteri, nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto del 2025 tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. A margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo è intervenuto anche Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori nei contatti con gli Stati Uniti. Dmitriev ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering, annunciando un accordo che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione.
1: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri 2 militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
2: La cronaca a conclusione: violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolie, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo milanese di 48 anni, secondo le PM Mannella e Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle 7 vittime maggiorenni.
1: Lo sport: la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo stadio olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista. Nei 5.000 c'è Nadia Batocletti, Andy Diaz tra i favoriti nel triplo di altissimo livello, la gara del peso con Leo Fabbri. Attese enorme per i 100 metri che chiuderanno il programma e la sfida tra Jacobs e Lyles.
2: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma.

0: in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca. Dopo aver rubato un'auto e rapinato una donna nel quartiere San Leonardo, hanno raggiunto l'ospedale di Vaio, dove in attesa di farsi medicare per una ferita rimediata nella rapina hanno forzato 40 armadietti del personale sanitario, rubando vari effetti personali. Sorpresi, con la vettura rubata, il bottino, attrezzi da scasso e un coltello a serramanico, sono stati arrestati dai carabinieri. I militari hanno messo fine alle razzie di un 35enne e un 40enne. Si trovano in carcere accusati, tra le altre cose, di rapina, furto e ricettazione. Restano gravi le condizioni del motociclista coinvolto nello schianto avvenuto ieri pomeriggio in via Bonomi. La sua moto si è scontrata con un'auto all'incrocio con via De Pretis. Si tratta di un 23enne. È ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore. Rallentamenti e code in A1 nel tardo pomeriggio all'altezza dello svincolo con l'auto Cisa a causa di un camion ribaltato. Non ci sono feriti, il mezzo pesante però si è capovolto nel raccordo che dalla 15 porta in Autosole, direzione Milano. Il traffico in tilt nello svincolo A15 A1 in direzione nord. Prosegue l'impegno del Comune di Parma nella lotta alla zanzara tigre. Continuano i trattamenti larvicidi nelle aree pubbliche. La prima verifica ha rilevato un livello di infestazione pari al 5% in linea con la soglia prevista dal piano regionale. Per incentivare l'utilizzo dei prodotti larvicidi nelle proprietà private, il Comune metterà a disposizione gratuitamente 1500 confezioni di prodotto larvicida. La distribuzione da lunedì 8 giugno presso il DUC o il Centro del Riuso Officina Sociale di Via Calabria 3. La sanità. La Regione Emilia-Romagna ha recepito l'ordinanza ministeriale sulla sorveglianza del virus Ebola. È previsto un obbligo di dichiarazione e comunicazione per tutti i soggetti che facciano ingresso in regione provenienti o che abbiano soggiornato nei 21 giorni precedenti in Repubblica Democratica del Congo o Uganda, anche in assenza di sintomi. La viabilità sulla A1 Milano-Napoli per consentire lavori di ordinaria manutenzione dalle 21 di domani venerdì 5 alle 5 di sabato 6 giugno sarà chiusa la stazione di Parma in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare verso Milano a Fidenza, in ulteriore alternativa entrare alla stazione di Parma Ovest sulla A15 Parma-La Spezia, verso Bologna a Terre di Canossa Campeggio. Lo sport, il calcio, il mercato del Parma in primo piano, tante le voci in uscita, ma il primo passo è atteso, è la conferma ufficiale di Mister Cuesta annunciata per questa settimana. Ieri pomeriggio intanto è partita la campagna abbonamenti, prelazione per i vecchi abbonati attiva fino al 21 giugno e domani invece alle 18.30 al Teatro Regio il sorteggio del nuovo calendario della Serie A. Evento clou della giornata inaugurale del Festival della Serie A in programma fino a domenica a Parma con eventi in tutto il centro. Il meteo, rischio temporali sul Parmense nella serata di oggi, nella prima mattinata di domani. Nel pomeriggio di domani previste schiarite, ma non si escludono nuovi rovesci. Domani sera migliora da sabato pomeriggio. È tutto per ora. A più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari con 8 astenuti il disegno di legge delega sull'energia nucleare, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Bonelli. Di tutt'altro avviso è il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, che ha invece parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia.
3: Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. Coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol, la Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero.
4: Esteri, nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto del 2025 tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. A margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo è intervenuto anche Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori nei contatti con gli Stati Uniti. Dmitriev ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering, annunciando un accordo che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione.
3: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
4: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolie, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo milanese di 48 anni, secondo le PM Mannella e Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni e umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle sette vittime, maggiorenni.
3: Lo sport, la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo Stadio Olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista. Nei 5.000 c'è Nadia Batocletti, Andy Diaz tra i favoriti nel triplo di altissimo livello, la gara del peso con Leo Fabbri. Attese enorme per i 100 metri che chiuderanno il programma e la sfida tra Jacobs e Lyles.
4: È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
5: Good Vibration.
6: RPR presenta Good Vibration.
5: Good

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 21:00. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca. Dopo aver rubato un'auto e rapinato una donna nel quartiere San Leonardo, hanno raggiunto l'ospedale di Vaio, dove in attesa di farsi medicare per una ferita rimediata nella rapina hanno forzato 40 armadietti del personale sanitario, rubando vari effetti personali. Sorpresi con la vettura rubata, il bottino, attrezzi da scasso e un coltello a serramanico, sono stati arrestati dai

0: Carabinieri. I militari hanno messo fine alle razzie di un 35enne e un 40enne. Si trovano in carcere accusati, tra le altre cose, di rapina, furto e ricettazione. Restano gravi le condizioni del motociclista coinvolto nello schianto avvenuto ieri pomeriggio in via Bonomi. La sua moto si è scontrata con un'auto all'incrocio con via De Pretis. Si tratta di un 23enne. È ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore. Rallentamenti e code in A1 nel tardo pomeriggio all'altezza dello svincolo con l'autocisa a causa di un camion ribaltato. Non ci sono feriti, il mezzo pesante però si è capovolto nel raccordo che dalla 15 porti in Autosole, direzione Milano. Il traffico in tilt nello svincolo A15 A1 in direzione nord. Prosegue l'impegno del Comune di Parma nella lotta alla zanzara tigre. Continuano i trattamenti larvicidi nelle aree pubbliche. La prima verifica ha rilevato un livello di infestazione pari al 5% in linea con la soglia prevista dal piano regionale. Per incentivare l'utilizzo dei prodotti larvicidi nelle proprietà private, il Comune metterà a disposizione gratuitamente 1500 confezioni di prodotto larvicida. La distribuzione da lunedì 8 giugno presso il DUC o il Centro del Riuso Officina Sociale di Via Calabria 3. La sanità. La Regione Emilia-Romagna ha recepito l'ordinanza ministeriale sulla sorveglianza del virus Ebola. È previsto un obbligo di dichiarazione e comunicazione per tutti i soggetti che facciano ingresso in regione proveniente o che abbiano soggiornato nei 21 giorni precedenti in Repubblica Democratica del Congo o Uganda, anche in assenza di sintomi. La viabilità sulla A1 Milano-Napoli per consentire lavori di ordinaria manutenzione dalle 21 di domani venerdì 5 alle 5 di sabato 6 giugno sarà chiusa la stazione di Parma in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare verso Milano a Fidenza, in ulteriore alternativa entrare alla stazione di Parma Ovest sulla A15 Parma-La Spezia, verso Bologna a Terre di Canossa Campegine. Lo sport, il calcio, il mercato del Parma in primo piano, tante le voci in uscita, ma il primo passo è atteso, è la conferma ufficiale di Mister Cuesta annunciata per questa settimana. Ieri pomeriggio intanto è partita la campagna abbonamenti, prelazione per i vecchi abbonati attiva fino al 21 giugno e domani invece alle 18.30 al Teatro Regio il sorteggio del nuovo calendario della Serie A. Evento clou della giornata inaugurale del Festival della Serie A in programma fino a domenica a Parma con eventi in tutto il centro. Il meteo, rischio temporali sul Parmense nella serata di oggi, nella prima mattinata di domani, nel pomeriggio di domani previste schiarite, ma non si escludono nuovi rovesci. Domani sera migliora da sabato pomeriggio. È tutto per ora. A più tardi.
1: Radio Parma 102.104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Good vibration.
3: Good vibration. Good vibration.
1: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari con 8 astenuti il disegno di legge delega sull'energia nucleare che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, che ha invece parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia.
4: Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. Coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol, la Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero.
5: Esteri, nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto del 2025 tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. A margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo è intervenuto anche Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori nei contatti con gli Stati Uniti. Dmitriev ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering, annunciando un accordo che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione.
4: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
5: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolie, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo milanese di 48 anni, secondo le PM Mannella e Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle sette vittime, maggiorenni.
4: Lo sport, la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo Stadio Olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista. Nei 5.000 c'è Nadia Batocletti, Andy Diaz tra i favoriti nel triplo, di altissimo livello la gara del peso con Leo Fabbri. Attese enorme per i 100 metri che chiuderanno il programma e la sfida tra Jacobs e Lyles.
5: È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

into wrongdoing.

Hot Chili, il meglio della chill out e lounge con Andrea Gatti.

Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

0: RPR 102-104, la notte blu notte.
1: Buonanotte, buonanotte, amore mio.

0: notte.
1: Blu notte.
2: Blu notte.